0: Live Eyes.
1: Per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio.

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

tutte le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.